0: Cantare, oh, oh, oh, oh.
1: Cantare, oh, oh, oh, oh.
0: Nel blu dipinto di blu.
1: Nel blu dipinto di blu.
0: Felice di stare lassù.
1: Stare lassù.
0: E volavo, volavo, felice
1: volavo,
0: più in alto.
1: Volavo,
2: volavo, volavo. Ah, I'm listening to Star Mix.

0: Wir erinnern uns zurück
1: an die Musik von damals.
0: 1984.
2: Disco Music.
3: Italiano. Radio City Milano, la prima stazione in modulazione di frequenza.